0: di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080, 7080. Oppure
3: Ehi Siri,
2: metti 7080,
3: metti 7080.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Voglio provare.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
3: Un nuovo appuntamento oggi 9 settembre 1982 con Weeks Compilation. Anche oggi partiamo con i 10 over the top alla carta. E allora, mano alla nostra classifica. L'ultima posizione di questa puntata è occupata dai Survivor con Eye of the Tiger. Davanti a loro, al numero 9,

0: Irene Cara, questa era Fame, nona posizione oggi, 9 settembre 1982, all'interno di Wix Compilation. L'ottavo posto è invece per i Dexys Midnight Runners con Come On Aileen. Davanti a loro, al numero 7, Save a Prayer, i Duran Duran. La sesta posizione della classifica di 7080.it oggi è per Sylvester and Patrick Cowsley con Do You Wanna Funk?
1: The Wix Compilation.

Do You Wanna Funk, Sylvester and Patrick Cosley, al numero 6 oggi, 9 settembre 1982, all'interno di Wix Compilation, dove al numero 5, subito davanti, c'è Billy Idol, che andiamo subito ad ascoltare. Questa è Hot.

0: Heart in the City, Billy Idol, quinto oggi, 9 settembre 1982, nella nostra classifica, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. Ovviamente la Weeks Compilation. La quarta posizione oggi è per Kid Creole and the Coconuts con Stool Pigeon, mentre al numero 3 i Simple Minds, Glittering Prize. La numero 2 oggi è invece per Evelyn King, che andiamo ad ascoltare con Love Calm Down.
1: The Weeks Compilation.

Calm Down, questa è Evelyn King, al numero 2 della classifica di 7080.it del 9 settembre 1982. Ed eccoci pronti anche oggi a svelare la numero 1 della nostra Weeks Compilation, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni, dalla numero 10 alla numero 2. Eye of the Tiger, i Survivor, occupano l'ultimo posto, davanti a loro Irene Cara con Fame, numero 9. Ottava posizione per i Dexys Midnight Runners con Come On, Aileen. Settimi i Duran Duran con Save a Prayer. Numero 6 per Do Ya Wanna Funk, Sylvester and Patrick Cosley. Numero 5 per Billy Idol, Hot in the City. Kid Creole and the Coconuts, numero 4 con Stool Pigeon. Terza posizione per Glittering Prize, i Simple Minds. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato Evelyn King con Love Calm Down. E al primo posto oggi, 9 settembre 1982, nella nostra Weeks Compilation abbiamo i Dire Straits, che andiamo ad ascoltare con Private Investigations. We'll be right back.

0: Allegations, i Dire Straits, primi nella classifica di 7080.it del 9 settembre 1982. Con questo brano la Weeks Compilation anche per oggi termina qui. Noi torniamo domani con altri 10 Over the Top à la carte, sempre sulle frequenze di 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top à la carte.
4: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Il mio nonno è siciliano.
1: Ah, nonno siciliano, sì. Di dove era?
0: Di Palermo, di dov'è? Di dov'è? Vivo.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, vi ascolto da Milano. Volevo sentire la bionda One, Two, Three, Four, Give Me Some More. Però pensandoci anche, preferirei Giorgio Moroder, From Here to Eternity. Il ricordo non è...

0: www.radioticino.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: L'uomo crede di possedere la donna quando la possiede sessualmente, ma mai la possiede meno di allora.

0: www.radioalbertozzi.it.
1: Hey Boomer!
2: Geniale!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: So che il tuo genio, quando esce, trova ancora il coperchio chiuso.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

Gli altri suonano successi, noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3:01. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Vetril presenta.
3: Oh gente, le donne in casa mia hanno tutte una mania.
4: La gloria del casato.
0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Attento a come ti muovi!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Like it! Can she and the sunshine band?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Ho qui davanti le scelte musicali di Alessandro Di Turbigo, oggi in 10 di noi le canzoni che ci somigliano, e quindi ho la sua classifica, queste 10 posizioni tutte da scoprire e in parte anche da ascoltare, come ad esempio questa, la numero 10 di Umberto Tozzi.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Zingaro il titolo di questa canzone, il numero 10, quindi Umberto Tozzi al numero 9, Pupo con Sempre Tu, c'è Pino Daniele con Yes o Pazzo al numero 8, Fiordaliso la ascoltiamo al numero 7.
1: Vorrei

È arrivata quinta al Festival di Sanremo nel 1984, Fiordaliso con questo brano che si intitola Non voglio mica la luna. Oggi al numero 7, al numero 6 Garbo con Radio Clima, al numero 5 Peppino Di Capri, Un grande amore e niente più. Io

0: Al numero 5 questa canzone di Peppino Di Capri, Un grande amore niente più, nella classifica di Alessandro Di Turbigo, e pezzo che ha vinto Sanremo nel 1973, tra l'altro. Al numero 4 Leano Morelli, Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. C'è Vasco Rossi al numero 3.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Che tal?

0: Splendida giornata, canzone di Vasco Rossi al numero 3. Ascoltiamo anche la numero 2 di questa classifica che ci ha mandato Alessandro di Turbigo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

grande successo del 1979, questa canzone di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. È al numero 2, siamo pronti per ascoltare la numero 1 di Alessandro? Eccola.

0: Queste quindi le 10 scelte musicali di Alessandro Di Turbigo e questa la sua numero 1, Francesco De Gregori con Generale. Sono arrivato alla fine anche oggi, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Oggi ho una bella sorpresina per voi due, ragazzi.
4: Che bella! È la donna dei miei sogni.
3: È la famosa attrice del cinema Sara De Lupis e oggi è il suo compleanno. La sua casa di produzione ci ha ordinato una torta da consegnarle a mezzanotte. Chi di voi riuscirà a fare il dolce migliore lo consegnerà di persona. Al mio ritorno sceglierò io la torta migliore.
4: E come si dice, vinca il migliore.
5: Allora vincerò io.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
10: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
11: Anfe di questo.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Esatto!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
12: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Esatto!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Beatles, Hey Jude, Kennedy Hit, On the Road Again, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Equals, Baby, Come Back, The Band, The Wait. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 4.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Fredo, sei il fratello maggiore e io ti voglio bene, ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia, chiaro? Mai più.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
0: 7080.it presenta Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

la top 10 degli anni 70 e 80. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer!
2: Non ho capito niente!
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Noi siamo amici, vero?
1: 7080.it presenta
3: Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: gialla. Hey Boomer!
1: Noi siamo amici, vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Non ho capito niente!

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alla mamma Germi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: musica?
1: Va bene, quindi ti mettiamo su Facebook.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
1: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: E le suose dei film americani? Ho visto? Mezza età, tailleur, capelli azzurri, borsa di coccodrillo, collana di perle al collo, scendono dalla limousine, sono stato dallo psicoanalista a farmi l'analisi. Qui quando arriva mia suocera in bicicletta, con la borsa di plastica del supermercato, collare antipulci al collo, cosa vuoi che dica? Che è stata dallo psicanalista? Al massimo dirà, sono stato dal veterinario a farmi l'antirabbica. Ma mia, la sua è questione di reddito.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Ciao!
2: No, caccio un saluto per bene proprio, cioè da peccatore umile, capito? No. Noi ti siamo, cioè ti salutiamo con...
3: Ti salutiamo con...
2: Con proprio, non con... sappiamo nemmeno...
3: Aspetta, proprio, no, sì, aspetta. Proprio siamo...
2: Ti salutiamo
3: sì.
2: Con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo da...
3: Perché? Con la nostra faccia...
2: Un peccatore, uno fa una peritetto. I tuoi piedi, senza chiederti nemmeno di stare fermo, puoi muoverti.
3: Cioè che vuol dire?
2: Cioè la faccia sotto i piedi, adesso può camminare, ma così lo penso proprio a simba due.
3: Bellissimo.
2: Umile, capito?
3: Bellissima immagine, esatto. Quella faccia sotto i piedi.
2: E puoi muoverti.
3: E puoi muoverti quanto ti pare
2: quanto
3: e piace.
2: Ti pare piace.
3: E noi zitti sotto.
2: Vabbè.
3: Noi zitti sotto.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it.

0: signor Macetti?
1: Sì? Devo far revisionare i freni. Che c'è?
0: Guardi, le avevo ritagliato l'articolo sulle antiche leggende del Casentino.
1: Ah, interessante. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po' di Casentino che perdura anche come cappotto, vede? Mi importa sega.
2: Questa è 70.
1: Un po' di Casentino.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao amici di 7080.it, avendo ascoltato la richiesta del nostro amico di Bovisio che chiedeva a Sandy Marton People from Ibiza, io contrappongo da Varedo, Maurizio, la richiesta, se possibile, dimmi sì,
4: Denar.

0: www.radioticket.it.
1: Ehi, hey, boomer!
2: Avete capito voi?
3: No!
2: Avete capito?
3: No!
2: Neanch'io!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Basta, vado a casa!
4: 80-40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Apri la saracinesca esterna, Hal.
2: Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo.
1: Qual è il motivo?
2: Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me.
1: Ma di che diavolo parli?
2: Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta.
1: Non so a cosa ti riferisci, Hal.
2: Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi. E purtroppo non posso permettere che questo accada.
1: E come ti è venuta questa idea, Hal?
2: David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra.
1: D'accordo, Hal. Rientrerò attraverso il portello di emergenza.
2: Senza il tuo elmetto spaziale, David, troverai la cosa piuttosto difficile.
1: Hal, non voglio discuterne più. Apri la saracinesca.
2: David, questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Hey Boomer!
3: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare!
2: 7080.it presenta Top of the Pops.
0: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1972. Tra le canzoni ci sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Main Ingredient, Everybody's Played the Fool, Spinners, I'll Be Around, Sears and Croft, Summer Breeze, Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 6 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Meraviglioso! Sa che sulla terra coltiviamo ancora il grano?
6: Hai sentito, Luigi? Sono ancora al grano!
2: Ah, ah, ah. Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Ma dov'è finito il gelato?
10: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
9: Come sarebbe a dire?
10: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
11: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
13: 37 70 88 70 80.
12: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1984. Calano le produzioni cinematografiche, che cominciano a risentire della forte concorrenza dell'emittenza televisiva privata. Tra i film in sala si segnala Un ragazzo e una ragazza, con Jerry Calà, che si ripromette di diventare nel film il protagonista maschile della vita di Marina Suma.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Scorpacciata di vecchie glorie anni 60 per il Festival di Sanremo di quest'anno. A tornare sul palco ci sono infatti Iva Zanicchi, Riccardo Del Turco, Marisa Sannia, Albano, Bobby Solo e Patti Pravo.

0: fotografa i tuoi ricordi.
1: Un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti. Con questa copertina, il 4 giugno arriva nei negozi di dischi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, consacrazione del boss.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Che io avevo pensato...
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.
1: 7080.it presenta...
3: Discount!
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Pi greco per 3,14, che cazzo me ne frega a me? Sono stato in Grecia, neanche loro lo conoscono sto pi greco. Io vado a prendere mia figlia per portarla a scuola al mattino, c'ha uno zaino. Dico, amore, cosa c'è dentro lo zaino? No, papà, abbiamo educazione fisica, facciamo equitazione, scherma, nuoto. Noi la pertica, un cazzo di tubo d'acciaio, sa! Scendevi su un uccello di fuoco, delle vesciche qui che andavano via solo con la vicetalomina.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andate.
0: 70 80.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mio nome è professor Guy Goodnall. Abito in castello medievale poco lontano di Marseille. E dites-moi, avreste una stonza?
2: Non ho idea di che cosa possa essere una stonza.
1: Zimmer.
2: Ah, una stanza.
1: È quello che avevo detto io, vecchio idiota. Stonza, Zimmer.
3: Il suo cane morde?
2: No.
3: Saluti, cane.
1: Aveva detto che il suo cane non mordeva.
2: Quello non è mica il mio cane.
0: Settantaottanta.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1968. Bruno Bozzetto fa la parodia dei supereroi con VIP, Mio fratello superuomo. In realtà il film è una satira feroce verso il consumismo.
1: Tre volte al giorno cadeva dal suo carrozzino.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Rampin. Sei inglese tu, dai.
2: No.
1: Sharon Rampin. Miss Rampin. Rampin. Rampin. Bene, se veneta. Marco e Ashish. No, Ara.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Meco, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 7 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Però diciamo che il vero e proprio rapporto totale, no? Cioè di gruppo, no? Cioè avviene la sera, no? Cioè quando di fronte a questa tavola imbandita, no? Di roba vegetariana da una parte, di cacciagione dall'altra. Così, niente, parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera, no? Ora vedi, l'altra sera, no? Per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no?
6: Lo sento, ma lei non dice niente. Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da poi!
2: Questa è 7080.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Sta facendo?
16: Sto smontando l'insegna, no?
15: Ma è mia!
16: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
17: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
18: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
19: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
20: Audio-video.
19: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì, lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa 0,5 centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tanto assenze. La doppietta, arrivata nel giro di 10 minuti, porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
5: Stiamo assistendo a una discussione accademica che ha luogo a Washington ai giorni nostri. 4 persone intelligenti discutono dell'ipotesi di tornare indietro nel tempo. 2 chiacchiere amichevoli sopra una semplice questione. Potrebbe un essere umano cambiare quello che è già avvenuto? Interessante ma accademica, perché chi mai ha potuto tornare indietro nel tempo? Prima di stasera, voglio dire. Perché qui siamo ai confini della realtà.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1979, 9 settembre. Jody Scheckter vince il titolo mondiale piloti per la Ferrari. Non ve ne saranno altri fino al 2000, con l'inizio dell'era di Michael Schumacher.
8: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: E via con la sigla. 9 settembre 1985, Jukebox, 10 minuti, 100 lire, 3 canzoni. Questo lo facciamo tutti i giorni e le prendiamo tra le prime 10 posizioni della classifica italiana. Oggi numero 10, numero 4 e numero 1. Via con la numero 10, via con le 100 lire nel Jukebox.
0: 100 lire per 10 minuti di musica.

Vorrei svegliarti, Eugenio Finardi, dolcissima canzone che ha aperto oggi il nostro spazio di jukebox e anche al numero 10 nella classifica italiana. Al numero 4, i ricchi e poveri.

0: questa canzone Ti sento sono arrivati alla prima posizione della classifica italiana. È già, perché noi in Jukebox tutti i giorni ne ascoltiamo tre di pezzi e tutti e tre sono in questa classifica e tra le prime 10 posizioni. 9 settembre 1985, siamo alla conclusione, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Una vedova si presenta in paradiso. Scusi San Pietro, per caso conosci mio marito? Non lo so che tipo è. Guarda, un tipo estremamente originale. Pensi, prima di morire mi ha detto: se mi tradirai, mi girerò nella tomba. Ah, lo conosco. Qui lo chiamano la trottola.
1: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
1: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati, responsabilità

0: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: Sì, ciao, buongiorno, Manuel da Brescia, vi ascolto in FM. Il ricordo di questa canzone perché il mio povero papà l'ascoltava sempre e io ero piccolo in macchina dietro di lui e il ricordo del mio povero papone. Ciao, grazie, siete miti.

0: stessa, non sono mai stata in grado di scoprire cosa sia esattamente il femminismo. So solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino.
1: Papà!

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Divertito, continua, molto divertente, sei mai stare a scuola.

0: questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 9 settembre 1977, di nuovo qui davanti al nostro jukebox, prontissimi anche oggi per ascoltare tre canzoni e tre grandi successi.
2: E cominciamo con le Emotions, questa è The Best of My Love.

0: My Lovely Emotions ad aprire il nostro spazio Jukebox oggi 9 settembre 1977.
1: E vabbè dai, abbiamo voglia di ballare, quindi proseguiamo con i Boney M. Questa è

0: La regina della disco Donna Summer con I Feel Love, ma prima ancora i Bonnie M con My Baker. E abbiamo aperto sempre in discoteca con le Emotions Best of My Love.
1: Jukebox termina qui. Noi torniamo domani per ascoltare insieme altre 3 canzoni con altre 100 lire. Sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: No, no, non era troppo alto. Forse non hai capito. Io dicevo che se fossi il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù, giù o su, seguo col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù.
4: Si faccia aiutare dalla suora.
3: È quello che stavo dicendo, no?
4: Che non si ripeta più, vada pure.
3: Sentate.
0: Questa è 7080.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Quando ci vuoi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it, solo musica 70 e 80.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano gli esteri, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
3: Non è ancora tornata del tutto regolare la situazione del traffico aereo nei cieli britannici a causa di un problema tecnico avvenuto ieri in diversi aeroporti del Regno Unito. Tra gli scali interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Le ricadute hanno raggiunto decine di migliaia di viaggiatori nel pieno degli spostamenti di fine estate.
2: Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato nella serata di ieri da un canale a Milano, a pochi passi dall'ingresso del Parco delle Cave nel quartiere di Baggio. La vittima resta al momento senza identità, non se ne conoscono né il sesso né l'età apparente.
3: Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari.
2: Continuano le trattative sull'ex Ilva. I sindacati delle aziende dell'indotto coinvolte hanno accolto l'appello del governo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Stop che però resta appeso alla decisione dei giudici milanesi che oggi valuteranno l'istanza di sospensiva contro la decisione di fermare l'area a caldo, mentre il governo apre alla possibilità di una partecipazione pubblica nello stabilimento.
3: Siamo al calcio. Con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti e porta la firma di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Sentiamo il commento post partita di Christian Chivu ai microfoni di Sky Sport.
4: Direi che abbiamo fatto una buona prestazione oggi, venire a Bernabeu, portare a buon fine quello che è stato il nostro piano gioco. Mi rende anche ottimista per quello che è il futuro, per quello che è l'identità di questa squadra. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che dovevamo concedere qualcosa in transizione, sapevamo la qualità che loro hanno davanti, però siamo rimasti in gara, abbiamo creduto fino alla fine e direi che oggi ci prendiamo la buona prestazione fatta, la personalità, il coraggio e soprattutto il fatto di non aver cercato di speculare ma andare a viso aperto contro una squadra forte come Real.
3: E oggi tocca a Napoli-Arsenal in campo alle 21.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Lei era lì, in mezzo alla strada, impietrita. Così sono sceso dalla macchina e mi sono avvicinato per vedere come stava. Lei si è appoggiato a me e mi ha parlato all'orecchio.
6: E che cosa ti ha detto?
5: Frank voleva che io ci parlassi, credo, perché l'ultima volta che l'ho visto, lui ha nominato i viaggi nel tempo, su cui lei ha scritto un libro e non può essere una coincidenza, giusto?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta
8: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: 80 80.it.
1: Ti sarà perdonata ogni azione criminale che hai commesso negli Stati Uniti. C'è stato un incidente. Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
2: Presidente di chi?
3: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Buongiorno 7080, sono Francesco, vi ascolto da Venezia Mestre. Mi piacerebbe risentire una canzone di Deborah Harry che si chiama Let Me Trouble, che mi ricorda i miei pomeriggi in discoteca degli anni 80 al Golden di Treviso, che non esiste più da un sacco di anni. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao.
3: Questa è 7080.it.
6: Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Siamo al mondo solo questa volta e so che anche tra gli abissi può crescere un fiore.

0: 8080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. Metti 70-80. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys Surfing USA, Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, George McCree Rock You Baby, America Tin Man, Rubettes Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 8 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Gran festa oggi a Papalla. I papallesi sono gente allegra. Ogni pretesto è buono per cantare e ballare.
6: Questa è 7080.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
13: Newslinet.it.
14: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
13: Newslinet.it.
14: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
15: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info chiocciola comnect.it.
16: info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
17: Hey Siri,
16: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
17: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito. Ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta alle firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Qualcosa che non va?
6: Beh, metti che arriviamo a Santa Paola e non c'è più vivo nessuno che conosco. Mio padre non è un giovanotto.
5: Possiamo telefonare per saperlo.
6: Non ha il telefono.
5: Oggi il telefono ce l'hanno tutti. Proviamoci, no?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: sei tu.
1: Questa è 7080.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: info@consultmedia.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
12: 37 70 88 70 80.
13: Non sono arrivata purtroppo in tempo a guardare i cartoni animati degli anni 70-80 quando sono nati, però quando ero più piccola la mattina la mia mamma mi faceva guardare Pollon e rimane tuttora uno dei miei cartoni animati preferiti.
14: Pollon combina guai.
1: Questa è 7080.it. numero 5.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

dando segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta

0: Italia, la classifica italiana di 7080.it. 7080.italia. Numero 1.
1: Freezing cold in 92 years old.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Sì.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Credo che non diventi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ciao a tutti, bella brutta, come va? Ciao Sandro, vecchio Purcello.
2: Questa è 7080.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
15: Vogliamo andare?
14: 37 70 88 70 80.
16: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
14: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
17: Manzaia.
14: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Come tutti voi avete avuto occasione di verificare, un certo Patrick Thomas McNulty, all'età di 41 anni, è la persona più noiosa della Terra. Detiene il record decennale delle parole più insignificanti pronunciate durante la pausa a caffè ed è molto probabile che nella sua vita avrebbe continuato ad essere un monotono e cavilloso chiacchierone che riporta indietro di migliaia di anni l'arte della conversazione. Ho detto che avrebbe continuato ad esserlo se non gli fosse accaduta una cosa insolita.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
6: Una produzione K-Vox.
7: Ancora uno sguardo alla vetrina dei 45 giri di questo settembre. E stavolta cominciamo con il soul irresistibile delle Emotions con Best of My Love, firmata dalla grande squadra degli Earth, Wind & Fire. Poi un suono che sembra arrivare direttamente dal futuro. Jean-Michel Jarre con Oxygen, elettronica e sintetizzatore, per un disco davvero diverso da tutto il resto. Dall'Italia i Pooh con Dammi solo un minuto, una delle novità più attese nei negozi. Si torna a ballare con il La Belle Époque e la loro versione disco di Black is Black. E chiudiamo con i Montreal Sound e Music, ritmo, archi e atmosfera da discoteca. 5 dischi diversissimi tra loro. È settembre 1977 e Milano vende musica.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ma noi quando viaggiavamo in macchina, c'avevamo il seggiolino? No, non ce l'avevamo. Noi viaggiavamo sdraiati sul lunotto posteriore, che il papà frenava di colpo, andava a finire con la testa sotto il sedile della mamma e la mamma: alzati, cretina.
0: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Gli uomini ascoltano soltanto quello che desiderano sentire.

0: Ehi, boomer!
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
3: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
2: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Il primo giorno di scuola è stato matita, quaderno e un buco nel banco per l'inchiostro. Tutta un'altra storia rispetto adesso. Ciao a tutti.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, sono Roberto da Bernareggio. Volevo chiedere, in questo periodo dove regna sovrane le notizie di guerre e di attentati, di poter riascoltare Imagine di John Lennon, che parla di pace. L'immenso John Lennon. Grazie.

0: 7080.it.
1: Noi che giocavamo al calcio con le pigne e le pigne ce le tiravamo pure.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, buonasera dal Maurizio.
3: Oh, senti come nome c'ha. C'ha possenza, capito? Capito, mi piaci.
2: Niente, se volete, buon weekend con Taffy. I love my radio. I need my radio. Ciao, ciao.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera a tutti, sono Virgilio. Giusto per riempire qualche cosa che riguarda il 1976, perché non ascoltare gli origini?

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 10:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Anche se il richiamo dello spago si è chiesa nel ventre, le chiedo un sacrificio per la vita.
4: Questa è 7080.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Pescitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Allora, si prenota Buriani qua. Buriani, io lo chiamo sempre Buriani, ma non è vero, non si chiama Buriani. Come si chiama?
1: Buriani.
0: Buriani, esatto.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: www.radio90.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario non serve e l'orologio batte solo a tempo di musica. Il sole si alza lento sull'oceano, disegna riflessi dorati sull'acqua e sembra quasi di accendere un gigantesco palco naturale. Qui le onde fanno da sezione ritmica, il vento accorda le palme e ogni granello di sabbia custodisce un ritornello degli anni 70 e 80. Io sono Marco e oggi vi porto con me a passeggiare su questa riva speciale dove le leggende non sono ricordi ma presenze vive, sorridenti, pronte a regalarci un'altra canzone sotto questo cielo che non smette mai di brillare. Il sole è alto, luminosissimo e in lontananza sento un'energia elettrica, una carica che arriva prima ancora della musica. Sulla riva, con il vento che le accarezza i capelli e uno sguardo fiero che potrebbe illuminare tutto l'oceano, eccola lì, grintosa, magnetica, semplicemente inarrestabile. È la regina del rock, Tina Turner. Mi guarda, sorride e con un gesto della mano del via ha un'esplosione di ritmo. Qui a Neverland non si cammina, si corre verso il palco. Alziamo il volume e ascoltiamola con The Best.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Proseguo lungo un sentiero ombreggiato dove le palme sembrano quasi fare silenzio per ascoltare. C'è un'atmosfera più teatrale, intensa, ma luminosa, come se le parole potessero diventare onde e le onde diventare poesia. Su una piccola pedana di legno affacciata sul mare con uno sguardo profondo e la voce pronta a raccontare mondi, incontro Francesco Di Giacomo, anima e voce del Banco del Mutuo Soccorso. C'è qualcosa di epico insieme leggero nell'aria, perché qui anche il progressive rock sa sorridere al sole. Ascoltiamo insieme Paolo Pa.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Arancioni e rosa. Camminando verso la riva vedo una figura elegante, cappello inclinato, passo leggero sulla sabbia, come se stesse preparando una coreografia invisibile. Basta un attimo e capisco, è il re del pop, Michael Jackson. Con un mezzo sorriso e uno schiocco di dita parte un basso straordinario che attraversa l'isola come un'onda perfetta. Se non l'avete ancora capito, si tratta delle note inconfondibili di Billie Jean e lui chiaramente è Michael Jackson.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: mentre il sole inizia a scendere piano piano dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di arancio e rosa, Neverland si illumina di riflessi caldi. Non è un addio, è solo un arrivederci, perché qui la musica non finisce mai, cambia solo luce. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti, hanno solo cambiato cielo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Van Morrison, Brown Eyed Girl, Booker T, Groovin', Beatles, All You Need Is Love, Otis and Carla, Knock on Wood, Sam and Dave, Soul Man. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: NCS, non ci siamo!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Cartellino rosso, espulsione!

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi dispiace che lei ci lasci prima della fine.
4: Io? Quando mai, sor Vianè?
3: Peccato che lei vada via proprio all'ultima puntata.
4: Ma io non me muovo, stia tranquillo.
3: No, invece lei se ne va, perché lei è un villano e un maleducato, lei va via, capito? Sì, perché lei ha continuato a dire che io dico sempre le stesse battute, le stesse frasi spiritose, che si sa allora prima come finiscono le mie scenette. Lei è licenziato, sai cosa vuol dire licenziato? Lei è licenziato, via.
0: Questa è 7080.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
10: 22HBG.
11: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma, 2 poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ti senti piuttosto sicuro, vero Paul?
5: E tu sei funereo, Harvey.
4: È perché mi sento così. Ti sto aiutando perché me lo hai chiesto come amico, Paul. Posso offrirti dedizione ed efficienza, ma l'entusiasmo è un atteggiamento che proprio non sono capace di simulare.
5: Niente senso dell'avventura, non vuoi svelare il mistero?
4: Ho delle riserve, perché non riesco a capire il motivo per cui un essere umano metta a repentaglio la propria vita, non solo volontariamente, ma anche prima del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
2: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Al termine, appuntamento al cinema, a cura della Nikagis.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
5: 7080.
4: Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Chiamo da Guanzate, provincia di Como. Sono un fan accanito dei 70-80.
7: Grazie, molto gentile.
6: Perché li ho vissuti troppo belli. E una canzone in particolare, Denaro, Charleston. La canzone è Charleston, veramente una grandissima canzone. Mi ricordo che ero in giro in Vespa quando si ascoltavano queste cose qua, che si mettevano nei cupolini le radio e...
7: Lo so, non lo sapessi.
6: Veramente una grandissima canzone. Ciao a tutti e siete fantastici.
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
10: Numero 5.

0: Radio90.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: 7080.it 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un'alternativa ai telefoni cellulari, almeno per quanto riguarda le foto. Qualche decennio fa, in assenza dei telefoni cellulari dotati di fotocamera, era difficile resistere alla tentazione di farsi un selfie valendosi di uno dei pochi mezzi a disposizione, economico e rapido, le cabine fototessera. Con poche centinaia di lire si ottenevano foto spontanee senza filtri. L'uso più divertente era quello assieme agli amici, ammucchiati in poco spazio su un unico sgabello dietro la tendina. Boccacce, smorfie e baci si sprecavano.
5: For 80 years Americans have used photo booths to make glorified mugshots, records of an evening best forgotten, and even art. As the technology has changed, the original photo booth has become a relic of 20th century pop Americana.
4: Le cabine fototessere automatiche, note anche come photomaton, arrivarono ufficialmente nelle grandi città alla fine del 1920. I primi esemplari di cabine fototessera furono presentati all'Esposizione Universale di Parigi nel 1890. Su brevetto di Anatol Marco Josefo, le cabine fototessera debuttarono a Broadway nel 1926. Il photomaton americano con 25 centesimi era in grado di fornire una striscia di 8 foto in bianco e nero in 8 minuti. Fra i tanti artisti attratti dal photomaton vi fu anche Andy Warhol, che utilizzò le fototessere da pubblicare sulle riviste, come nel caso del ritratto di Ethel Skull, moglie di un magnate. Andy Warhol portò la donna a Times Square e la fece posare in una cabina fototessera per ben 100 scatti. Ne scelse quindi 36, in seguito foto serigrafati su tele dipinte colorati con toni accesi.
5: Times Square, crossroads of American entertainment, home to the Broadway musical and burlesque, the lavish movie palace, and the private peep show booth. Of course, America's love affair with the photo booth started here.
0: MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: In Italia i primi modelli di cabine fototessera furono installati nel 1962 dall'azienda Dede Media Riccia, fondata da Dan David e Pierre Philippe Ball. Come location fu scelta la Galleria Colonna, oggi Galleria Alberto Sordi, al centro di Roma. Da notare il fatto che all'epoca le cabine fototessera non facevano foto separate, ma una striscia in bianco e nero. La novità ebbe subito successo, tanto che di fronte alle prime cabine fototessera si formarono file di decine di metri per utilizzarle.
6: It'd be right here.
5: Right.
6: When it first opened up, there were people lining all the way around the block to get their photos.
4: Nel 1972 Franco Vaccari alla Biennale di Venezia presentò Esposizione in tempo reale, una cabina fototessera dove il visitatore diveniva artista. L'opera conclusiva comprese più di 40.000 strisce, cioè 160.000 pose.
7: You know, in the 1960s when Warhol was making his photo mechanical portraits, he really exploited the photo booth.
5: Where were the photo booths in the 60s that Andy would have been sending people to?
7: Well, these were mostly very near here on 42nd Street. Mm-hmm. There were arcades where there were many photo booths.
4: La svolta vera e propria venne nei primi anni 80, quando l'uso delle fototessere venne autorizzato per i documenti. Dal 1995 le cabine fototessera sono divenute digitali con l'introduzione di stampanti a trasferimento termico. I tempi sono più brevi e in 20 secondi le foto a colori vengono stampate nei formati scelti dall'utente. Ora, grazie a un'app, è possibile scaricare le foto sul proprio cellulare.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
8: Sono le 12 e 58 minuti.
9: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Oh, mamma mia, che impegno, ragazzi! È una vera meraviglia, Spike! Ma cosa ha combinato, Droopy? Ora capisco perché si è nascosto. Sarai tu a consegnare la torta a Sara De Lupis. Le mie congratulazioni.
10: Grazie. Non riesco ancora a crederci. Sto per incontrare la diva dei miei sogni. Quando vedrà questa torta mi cadrà tra le braccia.
11: Oh, mamma, per me. Che bel pensierino. Ma anch'io qualcosa per te, caro.
2: Questa è 7080.it.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: Ma dov'è finito il gelato?
13: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
12: Come sarebbe a dire?
13: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
14: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
15: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
16: 37 70 88 70 80.
15: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Alice Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, era di tale case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Katlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
5: Ecco perché ricordavo questa data, il 1 settembre 1939, è quando i nazisti hanno invaso la Polonia.
6: È anche lo stesso giorno, mese e anno in cui è nata René Russo.
5: Dobbiamo andarcene in fretta, attiva subito la piastra e ritorniamo nel nostro tempo.
6: Ben detto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
8: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta a Piacenza. C'è Sara che mi ha mandato questa sua bella classifica, queste sue scelte musicali tra gli anni 70 e 80. Direi di iniziare subito, ecco la numero 10.
7: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
9: Coi dadi

La prima canzone che Sara ha scelto di mettere nella sua classifica è la sua numero 10, Gli Stadio con Canzoni alla Radio, pezzo che nell'86 ha partecipato al Festival di Sanremo. Andiamo avanti, numero 9, Flavia Fortunato con Una bella canzone, Azzurra malinconia, Toto Cutugno, numero 8, al numero 7 Fiorella Mannoia.

0: una delle canzoni più conosciute di Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, al numero 7. Al numero 6, gruppo italiano con Il treno del caffè, Fatti miei, di Fiordaliso, al numero 5. Ci fermiamo di nuovo e ascoltiamo la numero 4.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Queste sono le scelte musicali di Sara di Piacenza, questa è la sua classifica. Limonata Cia Cia Cia di Giuni Russo al numero 4, al numero 3 Franco Battiato con La Cura. Ti protegge.

0: Siamo nell'84 con questo brano di Franco Battiato, La Cura, e lo abbiamo ascoltato al numero 3. Al numero 2 c'è Fausto Leali.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la classifica di Sara. Siamo già arrivati alla seconda posizione con Mi Manchi di Fausto Leali, quinto a Sanremo nell'88 con questo brano. Al numero uno ha scelto di mettere Gianni Morandi e Lucio Dalla.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Gianni Morandi, Lucio Dalla Vita è il titolo di questo brano che Sara ha messo al numero uno nella sua classifica. Io vi ricordo di mandarci le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Vabbè, allora tanto visto e considerato che qua c'è un tentativo di processo organizzato da questo signore qua, quasi a tribunale speciale. Vabbè, allora parliamone. Cioè, tu vuoi sapere cioè com'è nata questa decisione in me, cioè di abbandonare il mio precedente vissuto quotidiano e di entrare a far parte dei figli dell'amore eterno, no?
4: Ah, così se chiamano.
5: Sì.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Ciao 70-80.it, sono Stefano, chiamo da Roma. Volevo innanzitutto complimentarmi perché mi fate tornare indietro di tanti anni in un momento bellissimo della mia vita. Siete fantastici, grazie a voi riesco veramente a viaggiare nel tempo. E volevo sentire dei Visage, Fade to Grey, che è legata ad un momento particolare ed anche ad un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più e che l'ascoltavamo veramente a manetta. Un abbraccio, siete grandissimi, dai.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Week's Compilation.
2: 10 ore del The Top à la carte.
13: Un nuovo appuntamento oggi 9 settembre 1982 con Week's Compilation. Anche oggi partiamo con i 10 over the top à la carte. E allora mano alla nostra classifica. L'ultima posizione di questa puntata è occupata dai Survivor con Eye of the Tiger. Davanti a loro al numero 9

0: Irene Cara, questa era Fame, nona posizione oggi, 9 settembre 1982, all'interno di Weeks Compilation. L'ottavo posto è invece per i Dexys Midnight Runners con Come On Eileen. Davanti a loro, al numero 7, Save a Prayer, i Duran Duran. La sesta posizione della classifica di 7080.it oggi è per Sylvester and Patrick Cosley con Do You Wanna Funk?
1: The Weeks Compilation.

Do You Wanna Funk, Sylvester and Patrick Cosley, al numero 6 oggi, 9 settembre 1982, all'interno di Wix Compilation, dove al numero 5, subito davanti, c'è Billy Idol, che andiamo subito ad ascoltare. Questa è Hot

0: In the City, Billy Idol, quinto oggi, 9 settembre 1982, nella nostra classifica, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. Ovviamente la Weeks Compilation. La quarta posizione oggi è per Kid Creole and Coconuts con Stool Pigeon, mentre al numero 3 i Simple Minds, Glittering Prize. La numero 2 oggi è invece per Evelyn King, che andiamo ad ascoltare con Love Calm Down.
1: The Weeks Compilation.

Calm Down. Questa è Evelyn King al numero 2 della classifica di 7080.it del 9 settembre 1982. Ed eccoci pronti anche oggi a svelare la numero 1 della nostra Weeks Compilation. Ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni, dalla numero 10 alla numero 2. Eye of the Tiger, i Survivor, occupano l'ultimo posto. Davanti a loro Irene Cara con Fame, numero 9. Ottava posizione per i Dexys Midnight Runners con Come On, Aileen. Settimi i Duran Duran con Save a Prayer. Numero 6 per Do Ya Wanna Funk, Sylvester e Patrick Cosley. Numero 5 per Billy Idol, Hot in the City. Kid Creole and the Coconuts, numero 4 con Stool Pigeon. Terza posizione per Glittering Prize, i Simple Minds. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato Evelyn King con Love Calm Down. E al primo posto oggi, 9 settembre 1982, nella nostra Weeks Compilation abbiamo i Dire Straits, che andiamo ad ascoltare con Private Investigations.

0: Investigations, i Dire Straits, primi nella classifica di 7080.it del 9 settembre 1982. Con questo brano la Wix Compilation anche per oggi termina qui. Noi torniamo domani con altri 10 Over the Top alla carte, sempre sulle frequenze di 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
5: Questa è musica... Questa...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 13:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Quante storie? Ascoltale nei nostri podcast dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it. 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isheri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando, dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia dà oggi l'ultimo saluto al re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È tutto collegato, i tuoi sogni, i tuoi ricordi, tutto quello che avviene, quello che non avviene, quello che avverrà.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

con Groove by 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Woohoo! Non mi sono mai sentito così vivo!

0: Quello sciocco non ha nessuna possibilità. Oh, poverino, tutto il lavoro sprecato. Sei pronto per la decorazione, Droopy?
1: Oh, sì, stavo per cominciare, Spike.
0: Bene, svuotalo tutto.
1: Se Spike dice di svuotarlo, io lo svuoto.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, vi ascoltiamo da Piacenza, vi ascoltiamo attraverso la televisione.
7: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Bentornati a New Wave Collection. Tra le canzoni oggi The Day, Matt Johnson con This Is The Day, Brian Ferry dall'album da solo con Slave to Love, Yazoo con Only You, le voci di Alison Moyet e la musica di Vincent Clark, ancora i Thompson Twins, quelli di Doctor Doctor, i Weeknd con Summer Days e Dan Jericho con The Motive. E oggi abbiamo scelto queste.

0: Alessia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo. Everything.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: È tutto chiaro?
4: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Guido?
3: Sì?
2: È chiusa la cucina?
3: Non c'è più nessuno, niente, perché?
2: È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare.
3: È chiusa la cucina.
2: Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia.
3: È aperta la cucina.
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano, una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendola cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e il petrolio dunque prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera, il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia. Per i giallorossi manca solo Pellegrini. Dunque squadra al completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigallia arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che c'è? Perché siamo ancora qui?
5: Non lo so.
4: Questo aggeggio non funziona.
5: Esatto, e sai che cosa non potrà ripararlo? Le tue urla.
6: Oddio, chiediamo aiuto a qualcuno.
5: Ma sì, certo, quanti polacchi serviranno per riparare una macchina del tempo?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Sabrina Salerno, Sandy Martin, Tracy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Noi maschi andiamo in debolezza quando vai a casa di una di quelle che sanno leggere e scrivere, quelle che a te ti sembra di essere un grande trombatore, ma le trovi con le scarpe col tacco reggicalze che mentre fai l'amore, pam, ti mettono le unghie nella schiena, tu, quelle che scendono ti aprono le chiappe da dietro, che tu dici speriamo che siamo solo io e lei in casa.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ciao 7080.it, buongiorno da Maurizio Sacchi di Varedo, un bacione, vi ringrazio, vi ascolto e sbloccatemi un ricordo, questa è, dovrebbe essere Karen Young con Detour, come si pronuncia quella lì? Nietzsche Round, quella lì, insomma, un bacione.
7: È tutto qui il discorso preparato?
6: 7080.it.
8: Così mi uccidi, amico.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Ci sono delle cose che in cuor mio so già, e altre di cui non so nemmeno dove sto e che posto ho. È per queste ultime che vivo e combatto.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Mimmuccio. Voglio dedicare alle tatanelle della mitica Quinta D.
2: In che senso?
1: Un ricordo della nostra grande gioventù. La nostra amicizia durerà per sempre. Dedico a loro A Fly For You degli Spandau Ballet. Vi voglio bene, tanto.
2: Tu mi adori?
3: Sì.
2: E allora lo vedi che la cosa è reciproca?

0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vi chiamo da Brescia. Queste canzoni mi ricordano l'estate, bellissime, anche se poi dopo mi è toccato partire per il militare.
2: Dato che sono un duro, non mi aspetto di piacervi, ma più mio

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: A me piaceva molto MacGyver. Ciao.

0: è 7080.it.
1: Chia naso, beve tre.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Io da piccolino giocavo e imparavo col grillo parlante, lo ricordate?
3: Non ho ricevuto. Avevo detto 70-80.

0: Hey Boomer!
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati in questo mese del 1964. Le 5 hits sono Animals, The House of the Rising Sun, Roy Orbison, Pretty Woman, Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, Beatles, A Hard Day's Night, Supremes, Where Did Our Love Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sentendo quel grido, l'antilope sa di essere al sicuro. Il leone si ferma. Il coccodrillo cerca scampo nell'acqua. Gli elefanti vanno incontro al loro amico, Tarzan delle scimmie.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080 oppure
9: Hey Siri,
8: Metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale e lutto cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo. Una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12.30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League. Dopo la partita dell'Inter, uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia. Manca solo Pellegrini per i giallorossi, che domani affrontano alle 18.45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigalli arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Assolutamente no.
4: Se si può rubare un'idea dalla mente di un altro, perché non se ne può innestare una?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.
6: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: Ma che ci fa con una così?
1: Oddio, volendo il da fare si trova lì, eh.
0: Ma non c'è dialogo, non ci potrà neanche parlare.
1: Ma io non credo che ci parli tanto. Che gli deve dire? Questo è come il vino, quando è buono fa resuscitare i morti.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao ragazzi, dunque il titolo è Just the Way You Are di Barry White. Vi chiamo da Savona, vi ascolto sul canale 351 e il mio ricordo che ho su questo pezzo, ho detto tutto.
6: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Portate le vostre rughe con orgoglio, perché non c'è cosa più bella che un viso, un corpo vissuto con dignità.

0: 70.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 70.80.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: Per l'appuntamento di oggi con Il numero perfetto parliamo di un artista che è stato cantautore, ballerino, coreografo, compositore, produttore.

parliamo di Michael Jackson. Dopo aver preso parte alla band formata dal padre insieme ai suoi fratelli, decide di intraprendere una carriera solista e pubblica nel 1979 Off the Wall, che ottiene un enorme successo, diventando il primo album nella storia della musica a piazzare nella top 10 della Billboard Hot 100 quattro singoli: Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, Off the Wall e She's Out of My Life. Il brano Don't Stop Till You Get Enough viene estratto come primo singolo ed è considerato il singolo che dà ufficialmente inizio alla carriera da solista del cantante Michael Jackson, e questa è Don't Stop Till You Get Enough.

Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough, ma è nel 1982 che Michael Jackson raggiunge l'apice della sua carriera con l'album Thriller, giudicato uno dei dischi più iconici di tutti i tempi, nonché il capolavoro assoluto di Jackson. Thriller è l'album più venduto della storia della musica, con una stima di 100 milioni di copie vendute a livello globale. Un aneddoto interessante è che durante la composizione del brano Thriller, col fine di rendere l'atmosfera della canzone ancora più terrificante, è sorto il bisogno di inserire al suo interno effetti sonori adatti al tema. L'ingegnere tecnico Mark

Bruce Sweden aveva pensato di coinvolgere il suo cane, un alano di 90 kg. L'animale però si era rivelato talmente ostinato da indurre lo stesso Michael Jackson ad emettere lui stesso i tanto ricercati ululati, e il risultato è stato talmente convincente da utilizzarlo per la versione finale.

0: comporre Human Nature è venuta a Steve Porcaro mentre cercava di consolare sua figlia per essere stata spinta giù dallo scivolo, definendo il gesto, tra le altre cose, la natura umana. Ascoltiamo quindi Michael Jackson, questa è Human Nature.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'arte.

Jackson con Human Nature. Nel 1987 viene pubblicato il disco Bad, settimo album in studio di Michael Jackson e l'ultimo ad essere prodotto dal grande Quincy Jones. Dal disco viene estratto il settimo singolo, Smooth Criminal, brano scritto, composto e interpretato dallo stesso Michael Jackson. Per comporre il famoso ritornello della canzone, in cui il cantante ripete la frase Annie, are you okay? Annie, stai bene? Michael Jackson viene ispirato dal nome del manichino utilizzato nell'allenamento del CPR, dove per prima cosa si chiede alla persona soccorsa se è tutto ok. Per il suono del battito cardiaco, che è possibile sentire all'inizio del brano, viene chiamato in studio l'allora dottore personale di Michael Jackson, che registra il suono del cuore del cantante. Ascoltiamo quindi Smooth Criminal.

0: Era Michael Jackson con Smooth Criminal a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Altre tre canzoni con un artista o una band tornano domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi là, qui c'è sostanza.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vi avvertiamo che fra qualche minuto andrà in onda il film Il Cavaliere della Valle Solitaria.
2: Questa è 7080.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: newslinet.it.
15: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
14: newslinet.it.
15: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
16: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
17: Vogliamo andare?
16: 37 70 88 70 80.
18: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Genova: un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
4: Potenza erogata 23%.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: easy7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta, una produzione K-Vox.
1: Senti Aldo, mi sembrano delle stupidate quelle robe qua.
2: Ma cosa ne vuoi sapere tu, Giacomino? Guarda che Marco Ferradini è il guru dell'amore. Se vuoi sapere qualcosa sulle donne devi ascoltare Marco Ferradini, è Prassi.
1: Ascoltiamolo.
3: Ricominciamo da capo. Cerca di essere
1: quello che sei.
3: Un tenero amante. Com'è che non ti entra in testa? È un passaggio chiave del teorema. Un tenero amante.
0: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
11: Gli sblocco un ricordo io adesso. Ve lo ricordate il programma Biz di Mike Buongiorno?
12: Lei cosa si è fatto, già mettere le treccioline da Cipia?
13: No.
12: Questi sono naturali, sì. Non ne ha bisogno. Li ha sempre portati così lunghi o perché è la moda di adesso tra i giovani?
13: Sempre così lunghi.
12: Li ha portati. Insomma, un poeta, un artista.
13: No, hai capito? Però.
0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
14: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
15: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
2: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Supremes, You Can Hurry Love, Beatles, Yellow Submarine, Kinks, Sunny Afternoon, Los Bravos, Black is Black, Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 17:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ciccarelli presenta Agostino Cameriere.
5: Questa è 7080.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Libidine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre. Con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze. Tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petrolieri in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Begato in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto la Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio, designati gli arbitri della 4ª giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sassacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45 affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio. In estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.

0: consiglio di guerra di Gallifrey. Sono il dottore.
1: Potreste pensare che faccio questo da tutte le mie vite.
2: Buona fortuna.
0: Resto in attesa.
3: Pronto.
4: Calcolo iniziato.
0: Stiamo arrivando.
2: Lungo i confini che separano un universo dall'altro.
3: E cercare di bloccare le sue coordinate.
5: E per il mio prossimo trucco.
6: Non so quando ci libereremo di loro. Ora sono tutti e 12.
7: No, signore. Sono 13.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 7080.it.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto.
9: Il numero perfetto.
8: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
10: Tre canzoni dei Panda oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani. È un gruppo che si è formato nel 1973, inizialmente con il nome Camelot, che poi è cambiato in Panda nel corso del 1974 e in occasione della pubblicazione del loro primo singolo, che si intitola Addormentata, canzone che sarà poi contenuta anche nel loro primo 33, Amanti Mai, che è anche la canzone che apre il primo lato del disco che ascoltiamo subito.
8: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Amanti Mai, questo è il titolo di questa canzone, che è anche il titolo del loro primo album del 74, e brano che poi uscirà sul mercato discografico all'inizio del 1975 anche nella versione a 45 giri. Il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi siamo con le canzoni dei Panda e andiamo avanti, saltiamo al 1977. Ecco una canzone che li porta al successo e che ascoltiamo subito, Voglia di morire.
1: Ciao.

0: Voglia di morire, con questo singolo arrivano nelle prime posizioni delle classifiche al 13° posto nella super classifica di TV Sorrisi e Canzoni. Sono solo due i 33 giri pubblicati da questa formazione, il primo era quello del 74 e il secondo all'inizio del 1979. Il titolo è Teneramente Cuore di Panda. Sono 8 le tracce, noi ascoltiamo questa.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.
2: Notte chiara, vento magico, magico, dolci cose, sogni tu.

0: Quindi 1979, con questo album noi abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola Teneramente. Siamo arrivati alla conclusione anche oggi del numero perfetto, un artista in tre brani. Lo abbiamo dedicato tutto alla formazione dei Panda, abbiamo ascoltato tre delle loro canzoni. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Adesso di non fare domande.

Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Io mi ricordo tante belle cose del mio matrimonio, cioè, ma tante. Non in questo momento, non me le ricordo proprio in questo momento. Forse il primo appuntamento, no? Quando ero orgoglioso di portarla fuori a cena. Mi ricordo che l'ho chiamata e ho detto, amore, 8:30 vengo a prenderti, porto a mangiare fuori lei.
1: 8:30, 8:30.
0: La più rincoglionita della compagnia l'avevo trovata io. Le citofonavo alle 8:30, lei, chi è?
2: Sono le 8:30, ma che sono i testimoni di Geova, sono io.
1: Scendo subito.
0: 9:15, 9:20, 10:10. Da quanto ho aspettato mi è morto un Arbre Magique in macchina. Una... Apre la portiera alle 11, fa. Ho fatto una corsa.
3: Questa è 7080.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
11: 80. Primo giorno di scuola è stato matita, quaderno e un buco nel banco per l'inchiostro. Tutta un'altra storia rispetto adesso. Ciao a tutti.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Il tempo non va misurato in ore e minuti, ma in trasformazioni.

0: anno. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Andammo alla ricerca in 22 e quando ritrovammo Cimabue, frate priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo ra.
0: Questa è 7080.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Paro di sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il disegno di legge di riforma sulla legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E intanto il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100. La cronaca l'aveva chiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne studentessa originaria degli Stati Uniti è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio, quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti. Lo ha fatto col gesto di aiuto. Una persona che passava lì davanti per caso l'ha notata e ha allertato il 112. Così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze. In Norvegia un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare il re Harald V nel suo ultimo viaggio. Sono circa 224.000 i presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto il 28 agosto a 89 anni. Nel calcio, vigilia di Champions League per il Como, il suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta l'Ipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Stasera intanto in campo il Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ha mai sentito parlare, Stokes, di viaggi nel tempo? Bene, la favola racconta di un viaggio nel tempo e racconta anche che siamo davanti a un suicidio.
6: Suicidio? Non si era detto che era impossibile?
5: Perché non immaginavamo l'assurdo, che vecchio e giovane fossero la stessa persona, come le impronte categoricamente affermano.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: canzone che hai vox. Hey Boomer!
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ecco qui. Senta, voglio comprare un televisore a colori e allora...
0: Si accomodi.
1: Grazie. Mi sono documentato, ma non ci ho capito niente. Questo è a colori?
0: Certo, signore. È un PAL Color Telefunken. Guardi, con il telecomando a raggi infrarossi può fare tutto stando comodamente seduto. Vede? Con questo bottone accende e poi cambia i canali. Primo, secondo e così via. 16 canali.
1: Comodo però.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: La vita è un labirinto dove prima ancora di aver imparato a camminare prendiamo la strada sbagliata. Story, story.

0: www.radio90.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Sergio da Milano. Volevo ascoltare Innuendo dei Queen.
2: Secondo te perché ci chiamiamo 7080?

Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo.

0: è 7080.it.
1: È da questa mattina che continua ad aumentare, serie di 6 e 8. Saranno almeno 3 metri.
2: Per me sono di più. Per me sono 5 metri. Let's go surfing now, everybody's learning
0: how, come on a safari with me. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Stamattina mi sono svegliata con un bellissimo ricordo.
4: Dimmi tesoro.
3: 1984, Altro Mondo Studio Rimini, prima esibizione di The Creators con Nebby One

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: 7080, sono Monica da Bonavigo, provincia di Verona. Mi piacerebbe da morire sentire una canzone di Mango, Lei verrà. Grazie, buona giornata a tutti, un bacione, ciao.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Ceylon, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 19:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Lei è una donna ammirata. Usa il nuovo Perla. Il nuovo Perlac vitaminico dona ai capelli morbidezza rendendoli perlucenti. Il nuovo Perlac vitaminico è purissimo, per questo è così trasparente. E in più penetra nei capelli.
2: Questa è 7080.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada A1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina Navate Piene, così come il sagrato, dove è stato allestito un maxi schermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. Ed un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'arma hanno notato una densa colonna di fumo. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. È stata rinviata dalla parte tedesca la telefonata fra il cancelliere della Germania Friedrich Merz e il presidente americano Donald Trump. Ne ha dato notizia il portavoce Stefan Cornelius del governo tedesco in conferenza stampa a Berlino, che ha ricordato come il colloquio tra i due era stato organizzato in vista del 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico dell'AfD in Sassonia. I capigruppo in commissione esteri della Camera di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno chiesto la calendarizzazione urgente della proposta di legge unitaria del Campo Largo sul divieto di importazione e pubblicità di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Così in una nota. Per Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, si legge nel comunicato, si tratta di una proposta unitaria che rappresenta un terreno comune tra le forze di opposizione e sulla quale viene chiesto alla Commissione Esteri di procedere senza ulteriori rinvii. Il calcio, designati gli arbitri per la quarta giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina affidata a Fornò. Maresca dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi e Inter-Udinese lunedì 14 alle 20.45 a Pairetto. Champions League stasera in campo alle 21 Napoli-Arsenal. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stamane alle 7.48 una bomba esplosa su un treno alla periferia di Chicago, uccidendo tutti i passeggeri. Rifletta, torni indietro. Chi ha messo la bomba?
5: Non lo so chi ha messo quella bomba!
4: Provi di nuovo.
5: Aspetti, no! Io...
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: La bomba solare in macchina del tempo.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario non serve e l'orologio batte solo a tempo di musica. Il sole si alza lento sull'oceano, disegna riflessi dorati sull'acqua e sembra quasi di accendere un gigantesco palco naturale. Qui le onde fanno da sezione ritmica, il vento accorda le palme e ogni granello di sabbia custodisce un ritornello degli anni 70 e 80. Io sono Marco e oggi vi porto con me a passeggiare su questa riva speciale dove le leggende non sono ricordi ma presenze vive, sorridenti, pronte a regalarci un'altra canzone sotto questo cielo che non smette mai di brillare. Il sole è alto, luminosissimo e in lontananza sento un'energia elettrica, una carica che arriva prima ancora della musica. Sulla riva, con il vento che le accarezza i capelli e uno sguardo fiero che potrebbe illuminare tutto l'oceano, eccola lì, grintosa, magnetica, semplicemente inarrestabile. È la regina del rock, Tina Turner. Mi guarda, sorride e con un gesto della mano del via a un'esplosione di ritmo. Qui a Neverland non si cammina, si corre verso il palco. Alziamo il volume e ascoltiamola con The Best.
7: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Proseguo lungo un sentiero ombreggiato dove le palme sembrano quasi fare silenzio per ascoltare. C'è un'atmosfera più teatrale, intensa, ma luminosa, come se le parole potessero diventare onde e le onde diventare poesia. Su una piccola pedana di legno affacciata sul mare con uno sguardo profondo e la voce pronta a raccontare mondi, incontro Francesco Di Giacomo, anima e voce del Banco del Mutuo Soccorso. C'è qualcosa di epico insieme leggero nell'aria, perché qui anche il progressive rock sa sorridere al sole. Ascoltiamo insieme Paolo Pa.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio avanza, il cielo comincia a tingersi di sfumature arancioni e rosa. Camminando verso la riva vedo una figura elegante, cappello inclinato, passo leggero sulla sabbia, come se stesse preparando una coreografia invisibile. Basta un attimo e capisco, è il re del pop, Michael Jackson. Con un mezzo sorriso e uno schiocco di dita parte un basso straordinario che attraversa l'isola come un'onda perfetta. Se non l'avete ancora capito, si tratta delle note inconfondibili di Billie Jean e lui chiaramente è Michael Jackson.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: mentre il sole inizia a scendere piano piano dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di arancio e rosa, Neverland si illumina di riflessi caldi. Non è un addio, è solo un arrivederci, perché qui la musica non finisce mai, cambia solo luce. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti, hanno solo cambiato cielo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.

0: quando mi vede quel cane ramingo, si mette giù a cuccia e fa bene. Son Gringo.
1: Gringo, Gringo.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Ciao ragazzi, io sono Riccardo, vi contatto da Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, e vorrei che dedicasse ai miei genitori la canzone dei Toto, Africa, del 1982. Ringrazio e vi seguo sempre.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.
10: Color and sky.

0: 70 80.it. Hey Boomer,
1: su pezzi in merda.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
1: devi morire in maniera rocambolesca.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
2: Auf Wiedersehen.
4: Innamorato?
2: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Non è importante quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora adesso abbiamo Romina Power che ce la fa vedere.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bari, 1986.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Beh, senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiare, e così imparerà, va bene? Arrangiare.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
2: eh? Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. A Squinzano sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada 1. L'ultimo saluto alla 45enne che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina a navate piene, così come il sagrato dove è stato allestito un maxischermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. La nave Oivon di Medici Senza Frontiere ha soccorso oggi 24 persone nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco quello di Pozzallo. Le persone erano partite dalla Libia e provenivano da Eritrea, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen ed erano alla deriva da quasi 2 giorni a bordo di un gommone. In Svizzera 2 persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta nella mattinata nella centrale idroelettrica di Ritom nel Canton Ticino, lo ha riferito la polizia cantonale. Dopo l'esplosione è scoppiato un incendio nell'edificio. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza. Conflitto russo-ucraino. Nella loro conversazione di ieri, Putin e Trump hanno anche discusso la possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi a margine del vertice dell'APEC in programma il 18 e 19 novembre in Cina. Così il portavoce del Cremlino Peskov afferma che esiste la possibilità di un tale incontro. In precedenza il consigliere per la politica estera del Cremlino Ushakov aveva detto che Putin e Xi avevano discusso di questa possibilità nel loro ultimo incontro avvenuto il 31 agosto. Vigilia di Champions League per la Roma impegnata domani contro il Fenerbahce. Gianpiero Gasperini ai microfoni di Sky Sport parla delle condizioni del gruppo.
4: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperarlo ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
3: Intanto in campo il Napoli contro l'Arsenal al Maradona. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Con questo viaggio nel tempo a qualcuno gli si frigge il cervello.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Bentornati all'appuntamento con Rockets e oggi tra le canzoni il doppio live di Peter Frampton, Frampton Comes Alive, e Signed, Sealed, Deliver, Peter Gabriel, Salisbury Hill, Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, Pink Floyd, Wish You Were Here, Police, Bring On The Night, ci sono i Prefers Sprout con Kings of Rock and Roll, i Pretenders di Chrissie Hynde con Breath in Pocket, Psychedelic Force, Pretty in Pink, i Quarter Flash, Take Me To Hearts e ancora i Queen con Bohemian Rhapsody. Queste le canzoni e oggi si parte con questa.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: A giocare, si andava a giocare con i calzoni corti. Io non ho mai visto dei bambini d'inverno a giocare con i calzoni corti. Noi sì, cappotto, sciarpa, cappello e calzoni corti, con le ginocchia sempre rosicate fino a 20 anni.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
12: Buonasera a tutti, amici di Radio 7080. Io sto cercando un brano. Vi posso canticchiare il ritornello perché le strofe non le so. Dunque, fa così.
13: Non credo di essere pronto.
12: Negli occhi avevi tanto amore e la paura che io non capirò. Ecco, questo è il ritornello. Poi mi ricordo qualche parola della prima strofa, che iniziava, diceva così: quante volte ti sei chiesta se far l'amore bello oppure no.
14: Scegliamo in particolare che non ho piacere.
12: La la la la la la la la la. Scusate, faccio piovere.
15: Ma come ti vengono in mente certe cose?
12: Comunque è questo praticamente quello che cerco. Sono 27-28 anni che cerco questa canzone ma non la trovo. Se me la trovate mi fate una grossa cortesia e mi date un'immensa gioia e felicità nel cuore. Fatemi sapere, attendo un vostro riscontro.
16: La vita ti ha dato molto, quindi non chiedere troppo alla vita.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
17: Vivere la propria vita dimenticando l'età è la migliore delle medicine.

0: www.radioticino.it. Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti Moncler Blue e le Timberland Gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ci risiamo, signor questore. Questa notte ne hanno ammazzati tre. Allora, signore, dov'è Mario?
6: Se non lo sapete voi che ve lo siete bevuto.
5: Noi non l'abbiamo arrestato, signora. Quante volte glielo devo dire?
7: Beh, che è stato sono venuti due e l'hanno imbarcato. E mo che volete da noi?
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia. Lo rende noto il premier norvegese Stor. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Stor ha incontrato Zelensky prima delle esequie di Stato. Questa è la realtà che sta vivendo, ha aggiunto il premier di Oslo. In Ucraina la situazione è drammatica. Ora la cronaca a Squinzano. Oggi sono stati celebrati i funerali di Lorena Isceri, gettata dal suo ex da un cavalcavia sull'autostrada 1. L'ultimo saluto alla 45enne, che viveva a Firenze ma era originaria della provincia di Lecce, è iniziato alle 17 nella chiesa Maria Regina. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco nell'omelia. Ed un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, tentato omicidio e delitti di incendio ai danni della ex compagna. I carabinieri di Seregno e Carate Brianza sono intervenuti dopo che la donna ha allertato il 112 chiedendo un intervento immediato perché è in pericolo. Una volta sul posto, gli uomini dell'arma hanno notato una densa colonna di fumo. A seguito dell'incendio, non solo la 42enne ha avuto ustioni su gran parte del corpo, ma anche l'attuale compagno presentava delle bruciature sugli arti. Ora la politica. Fratelli d'Italia apre una riflessione sulle preferenze pure. Il partito della premier Meloni starebbe valutando con attenzione alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni alla legge elettorale, che reintrodurrebbero il voto di preferenza libero per tutti gli eletti, eliminando il meccanismo dei capilista bloccati. Il disegno di legge è ora all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama e, se modificato nel corso della seconda lettura del Senato, tornerà nell'aula della Camera a partire dal 28 settembre. In chiusura il calcio. Designati gli arbitri per la quarta giornata di Serie A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina affidata a Forno. Maresca dirigerà il match tra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus a Sacchi e Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45 a Pairetto. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu hai qualche cosa da dirmi?
5: Visto? Te l'ho detto, è stata Meg.
4: Io non penso, il perizoma non è grosso come una pista ciclabile. Bastardo! Hai usato la mia macchina del tempo per farti quelle sciacquette!
5: No, dai, non erano terribili.
4: Ho visto le donne che porti a casa, però la balbuziente non era niente male.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
8: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Oggi andremo in Australia con Kylie Minogue e tra le scene di un film ritroveremo Irene Cara. E poi un giro a Ibiza con Sandy Martin. E poi ancora Ivan con Fotonovela, Clash con Rock the Casbah, I Men at Work con Who Can It Be Now, Cool and the Gang, Get Down On It, I Level 42 con Lessons in Love e Limahl con Never Ending Story. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Ho presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Per la rubrica Sì, No, Perché trasmettiamo a colori la seconda ed ultima puntata del programma Sequestri, la spirale della paura.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ho lavorato con diverse radio all'epoca, quando ero un po' più giovane, quindi parliamo di Radio DJ, Radio Station One. Entrambi ovviamente a Milano.
3: Non le puoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede.
2: Sono in giro dal 77.
3: Cacabanda!
2: Quest'anno sono 47 anni nella notte di Milano Interland.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
4: Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Non credo di essere pronto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: 7080.it presenta

C'è una voce che non chiede permesso. Non si abbassa, non si piega, non si nasconde. Una voce che arriva come luce nella notte della disco, attraversa i corpi, rompe le paure e dice: esisti così come sei. Questa è la storia di Sylvester. Nato nel 1947 a Los Angeles, in un ambiente religioso, rigido, dove tutto ha un nome preciso, un ruolo definito, un confine da non superare, ci sono persone che quei confini invece li vedono per quello che sono, illusioni strette, e Sylvester è una di quelle persone. Da adolescente capisce qualcosa che molti passano una vita intera ad evitare. Non può essere contenuto, è una forza della natura. Non è nella famiglia, non è nella società, non è nelle aspettative. E allora fa una scelta radicale. Se ne va da casa, lascia le regole, lascia tutto ciò che cerca di ridurlo. E trova rifugio in una comunità ai margini, ma piena di verità, in un gruppo di donne trans, nere, le Disco Tees. È lì che nasce davvero Sylvester, non solo come artista, ma come identità libera in un mondo che ancora non ha parole, come non binario.

Sylvester vive già oltre le categorie. Negli anni 70 si sposta a San Francisco, città che pulsa di rivoluzione, arte, libertà e contraddizioni. Qui entra nelle The Cockettes, un collettivo drag, teatrale, psichedelico e completamente fuori dagli schemi. Sul palco Sylvester non interpreta soltanto, incarna, si trasforma, omaggia icone come Billie Holiday o Josephine Baker, ma qualcosa è diverso. La sua voce non è imitazione, è rivelazione. È una voce che sfida le aspettative, acuta, potente, emotiva. Una voce che non dovrebbe appartenere a un uomo, secondo gli standard dell'epoca, e proprio per questo diventa rivoluzionaria. Nel 1974 inizia la sua carriera musicale solista, ma l'industria discografica non è pronta, i produttori vogliono cambiarlo, meno trucco, meno teatralità, voce più bassa, meno eccesso, in altre parole, meno verità. Sylvester ovviamente si rifiuta, perché essere se stessi per lui non è una scelta estetica, è sopravvivenza. E poi arriva il 1978, arriva con una canzone che non è solo musica, è dichiarazione, è liberazione, è manifesto. You make me feel my real. Quando parte non puoi restare fermo, non puoi nemmeno restare quello che eri prima. È disco, sì, ma è anche politica, identità e orgoglio. Real, reale appunto. In un'epoca in cui essere queer significa rischiare tutto, lavoro, famiglia e sicurezza, Sylvester canta la realtà come atto di resistenza. Il videoclip, le performance, ogni apparizione pubblica, tutto è visibile, tutto è sfida. E la pista da ballo diventa un luogo sacro, uno spazio dove chi è stato escluso può finalmente esistere. Negli anni 80, mentre il mondo cambia e la disco evolve, Sylvester non smette, continua ad esibirsi, continua ad esserci, non solo come artista, ma come presenza attiva nella comunità LGBTQ+. Poi arriva il momento più buio. L'epidemia di AIDS, che colpisce duramente la comunità che lui ha sempre difeso e rappresentato. Paura, stigma, silenzio. Molti vengono dimenticati, ignorati, lasciati soli. Sylvester no. Affronterà la malattia con la stessa dignità con cui ha vissuto senza nascondersi. Continua ad essere visibile in un tempo in cui la visibilità può essere pericolosa. Ma nel 1988, a soli 41 anni, muore. Ma certe voci non finiscono. Restano nei bassi che vibrano nei club, restano nei cori che si alzano insieme, restano in ogni persona che oggi può dire «sono così», senza chiedere il permesso. L'eredità di Sylvester non è solo musicale, è culturale, è politica, è profondamente umana. È nella libertà di espressione che oggi molti danno per scontata, è nella cultura queer che continua a reinventarsi, e in ogni artista che osa essere troppo invece che abbastanza. E forse se ascolti bene quella voce è ancora lì, e non ti chiede chi sei, ma ti ricorda che puoi esserlo.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Su Google scrivi solo 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: No, mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco.
6: No!
5: Ma con sottotitoli in tedesco.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Lo so.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Governatori della EIA ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di Sicurezza ONU per il mancato rispetto dei suoi obblighi in ambito nucleare. La risoluzione è passata con 23 voti a favore, 3 contrari, 8 astenuti. Russia, Cina e Niger hanno votato contro. Teheran, la risoluzione è uno strumento politico che mina la fiducia della EIA. Ispezioni ferme a causa della guerra. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia, lo rende noto il premier norvegese Stor. Zelensky è volato in Norvegia per partecipare ai funerali del re Harald. Stor ha incontrato Zelensky prima delle esequie di Stato. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano dopo il trasferimento d'urgenza dal pronto soccorso di Rho, dove era arrivata ieri sera con forti dolori addominali. La procura si prepara ad aprire un fascicolo per omicidio colposo, mentre la regione Lombardia ha chiesto ad ATS Città Metropolitana di verificare le procedure adottate. Sarebbe stata Valentina Panbianco ad impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati ad inseguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico. Il tennis, lo US Open, non ha ancora conosciuto la sua nuova regina, ma ha già espresso un primo importante verdetto. Elena Rybakina, infatti, da lunedì sarà la nuova numero uno del mondo. La kazaka diventa così la 30ª giocatrice a portarsi in vetta al ranking WTA da quando è stato introdotto nel 1975. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Noi consideriamo il tempo lineare, giusto? La vita è un viaggio, si nasce e si muore. E per andare da un'estremità all'altra esiste solo un unico passaggio, a meno che non si guardi il tempo così. In questo modo si può osservare da un punto qualsiasi. Accade tutto contemporaneamente.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, gli America, dopo aver scalato le classifiche con successi come A Horse with No Name e Ventura Highway, decidono di abbandonare la frenesia del music business per un'esistenza più semplice e autentica. All'apice del successo, negli anni 80, Jerry Beckley, Dewey Bunnell e, prima di lasciare il gruppo, Dan Peek, acquistano un vecchio casale immerso nelle colline californiane.

0: Dopo mesi di ristrutturazione trasformano la proprietà in un rifugio accogliente, un luogo di pace dove amici, fan e musicisti possono riunirsi, condividere storie e suonare insieme. Ogni sera intorno a un grande falò imbracciano le loro chitarre e intonano le loro canzoni sotto il cielo stellato, accompagnati dai cori degli ospiti. Il casale diventa una sorta di santuario della musica folk rock, un punto d'incontro per artisti in cerca di ispirazione e nostalgici del sound West Coast. Gli America, pur lontani dai riflettori, restano fedeli alla loro musica, pubblicando occasionalmente nuovi brani registrati in presa diretta durante le serate attorno al fuoco.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Negli anni il casale diventa meta di pellegrinaggio per fan da tutto il mondo, attratti dall'idea di vivere un'esperienza unica, intima e fuori dal tempo. E così, invece di riempire arene e stadi, gli America scelgono di far riecheggiare la loro musica tra le colline, sotto le stelle, proprio come avevano sempre sognato.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Sì?
8: Ciao, sono Alex Poli.
7: No, Alex Poli sono io.
8: Come puoi dire così?
7: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
8: Ti assomiglio molto, non credi?
7: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
8: Sto migliorando, dammi tempo.
7: Infatti, il problema è proprio questo.
9: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Ciao, buonasera, sono Elio da Lecce e richiedo questo brano Da Lunedì. Mi ricorda la mia infanzia, i miei 18 anni.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smell che one.
2: E sono due interpretazioni davvero originali e diverse l'una dall'altra le versioni del brano che ascolteremo in Du Gusta di oggi. La prima versione appartiene a una band che si fece conoscere al grande pubblico, il brano che ascolteremo

80.it con On The Road Again, brano contenuto, se non sbaglio, anche all'interno della colonna sonora di Radio Freccia, il film di Luciano Ligabue. Ed è 10 anni dopo che una cover del brano viene realizzata dal gruppo francese dei Rockets, e ancora una volta il singolo straziona nella Hit Parade d'Italia per ben 5 mesi e diventa disco d'oro. Entra anche nelle classifiche europee e viene trasmesso nelle discoteche proprio durante quell'estate. Quindi qui su 7080.it arrivano anche i Rockets con On The Road Again.

0: la versione dei Rockets di On The Road Again a chiudere l'appuntamento di oggi di Dugust. Grazie a tutti da parte di Marco De Domenico, ci sentiamo sempre qui su 7080.it molto presto. Ciao!
1: 7080.it.
2: Dugust is making one.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: www.radio80.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pasqua Zaccarì, un Federica!
4: Non a Ferrezzo.
3: Pasqua, un Federica! Chiamo dalla Sicilia di Gio! Pasqua, Tarku!
4: Mannaggia! Ah! Adesso mi ricordo! Don Peppino!
3: Don Peppino!
0: Grazie, questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: Newslinet.it.
11: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
10: Newslinet.it.
11: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
14: questa sembra la mia voce.
13: Qualità senza paragoni.
14: Ma io non ho mai registrato questo spot.
15: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
16: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
2: 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Agosto 1969. 800.000 ragazzi, fra cui il sottoscritto, si radunano in un prato vicino a una fattoria a 80 km da Woodstock. Si mettono tutti nudi e praticano il libero amore ascoltando la più bella musica di tutti i tempi.
3: Pure lei nudo?
2: Più nudo di tutti. Mia madre era convinta che io fossi in un college a studiare l'inglese. Invece sull'aereo ho conosciuto due ragazze norvegesi, due ragazze con quattro tette, con i due a testa, ovviamente ragazze molto disinibite. Per tre giorni le ho massacrate, ma le ho massacrate.
4: Antonio!
5: Papà, ma che ti fa le canne?
2: No, stavamo...
3: Ripassando storia contemporanea. Il Novecento.
2: Ecco, quello.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Trasparenti come una trama di sole.
3: Perché il nylon organzino, il favoloso filato simile alla seta.
2: Ah, che calze, sono bellissime. E quanto durano?
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it. E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
11: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
10: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
11: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
12: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it. Ciao, sono Ombretta da Milano. Mi piace un sacco sia ascoltarvi alla radio che guardarvi in TV. E alcuni brani riescono proprio a farmi venire il groppo in gola. Grazie di cuore e continuate così.
15: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
16: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti Radio 7080
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Perché uso proprio Super Colgate Formula Alito Fresco? Perché finora niente mi ha dato un alito più fresco del mio Colgate. E l'alito fresco è tanta sicurezza in più, in ogni occasione. Ho trovato le piante giuste per il suo terrazzo, vedi?
2: Sì, grazie.
3: Che belle.
1: Guarda che belle. Le piacciono?
3: Oh sì.
4: Finalmente abbiamo trovato.
1: Ah, è già qui. Le sue piante saranno pronte tra mezz'ora.
5: Ti spunta un fiore in bocca.
6: Veramente non sono venuto qui per le piante. Super Colgate e...
5: Ti spunta un fiore in bocca.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Lord80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Bologna, 1987.
1: Non ti sopporto più, davvero! Davvero.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 7080.
3: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Devo proprio?
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in

0: Hey Boomer!
1: Io ammiro la sincerità.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Intesi? D'accordo?

protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Attenzione a me, sto per cercare la linea e vi prego di tenere chiuso il microfono al termine dell'intervento. Grazie, via Mary.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: diritti associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao, mi chiamo Katia, vi seguo da Torino. Allora, ricordo di China Girl e di un'estate bellissima nel Salento del 1986. Ho dei ricordi bellissimi di questa canzone e di un'estate indimenticabile. Penso di non aver mai più vissuto un'estate così bella, così intensa. E mi piacerebbe rivedere il video di questa canzone. Grazie e complimenti. Ciao.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muscat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.